0: come hai fatto cenate?
1: Lo so bene, tu non mi batti.
2: Primavera, primavera.
0: Che, non arresti?
1: Poi silenzi.

Non pensa bene ed un cuore Luigi. No, se proprio questa sera voleva abbandonarmi, se m'ha fatto

0: volto!
1: Io!
0: Lala! Venite a cercare, volevi la tua madre!
1: Non è vero!
0: Ti si confessa, confessa!
1: Non è vero!
0: Volevi la tua madre!
1: Abrigio!
0: Quel ferro! Non mi sfuggi, canaglia! Anima di forzato!

là, farmi sbarcare. Parruò, ma sei matto, là non c'è che miseria, ti troveresti peggio.

0: amico,
1: sangue di Dio, sono preso.
0: Non piangere, che venivi a cercare, volevi la tua amante.
1: Vero?
0: Confessa, confessa, confessa. Volevi la tua amante.
1: Apri
0: il mio coltello. Non mi sfuggi, canaglia, anima di forzato.
2: Ripeti, ripeti!
0: Sì, lavo!
2: Ripeti, ripeti!
0: Lavo!
2: Ancora!